Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
4: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
5: Supermercato del il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
6: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
8: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
9: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
10: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore. Aspetta.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free

0: Onda Libera.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 alla Bico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: Sette Rosse. Siamo a Cave, in Viale Giorgioli 29. 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
4: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epigonia numero 66. Per info 06 952 55 90.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Nuce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche. Convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
7: Supermercati Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
8: Onda.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Onda Libera, donna fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Ferragosto, da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
6: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026, Comune di Poli, presso Piazzale Orsiere, sabato 22 agosto, ore 21, concerto Band Italia 90.

0: domenica 23 agosto ore 21, concerto tributo agli 883.
1: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
5: Onda Libera, Free Radio, Free Morning, su Onda Libera.

proprio del Ferragosto, pronti anche a salutarci questa ultima puntata della settimana e per i prossimi 7 giorni, poi insomma ci prendiamo anche una pausetta, ma dire così già dall'inizio della puntata insomma non è un granché, no? Quindi ne riparliamo più tardi. Il vostro Andrea Magnano che vi dà il benvenuto in questo venerdì pieno di musica dal passato, dal presente, tanti generi musicali come sempre, siete abituati insomma ad ascoltare la musica che vi selezioniamo tutti i giorni qui su Radio Onda Libera. Un buongiorno a tutti voi, a quelli che hanno già preso il caffè e a quelli che lo prenderanno come farò anch'io tra pochi minuti, anche se è il mio secondo della giornata qui nei nostri studi. Pronti quindi anche per ascoltare la musica.

tra una canzone e l'altra chiacchieriamo. Questo è il momento anche per scoprire il tema di questa prima parte di Free Radio, Free Morning. Io vi dico già che oggi si mangia, almeno per questa metà mattinata andremo a mangiarci un bel gelato. Io non è che me lo mangerei adesso, troppo presto, magari non è il massimo, però sicuramente più tardi, dopo averne parlato così tanto in questa mattinata, ci manterremo la voglia fino al pranzo e quindi dovremo comprarcene uno sicuramente. Ma intanto parliamo del gelato, nel senso che c'è anche la nuova idea, il nuovo trend del all you can eat, cioè ne mangiamo quanto ne vogliamo. Ma funziona?

0: Free music.
1: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti.

0: Lega 15 euro. Per lui taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai.

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
4: Onda Libera.

l'esperienza dell'estate. Infatti sempre più gelaterie propongono la formula all you can eat: paghi una cifra fissa e puoi mangiare tutto il gelato che vuoi. Mamma mia, l'idea nasce dal fatto che i gelati confezionati sono diventati più piccoli e quelli artigianali più costosi, complice l'aumento del prezzo delle materie prime. In Piemonte, ad esempio, una gelateria offre gelato no stop a 12 euro. A Roma ci sono formule simili con topping illimitati, mentre alcune yogurterie self service permettono di riempire la coppetta senza limiti. Non mancano neppure le versioni vegane e senza glutine, con degustazioni o formule complete fino a 15 euro. Insomma, per i più golosi è una tentazione irresistibile. L'unico vero limite, beh, quello lo decide il vostro stomaco, perché al portafoglio questa formula fa bene, ma alla dieta decisamente un po' meno.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

sogno, il gelato senza limiti. Ma poi vi chiedo, io già che prendo magari un cono gelato sono a posto, quindi chi è che mangia il gelato senza limiti? Cioè, vorrei capire, si paga una volta al giorno e poi si può prendere magari qualche gelato durante la giornata, oppure me ne devo mangiare tipo due o tre insieme? Qual è un po' l'idea? Ecco, forse nelle nostre zone non abbiamo ancora questa possibilità, no? Dipende un po' dalla città dalla quale ci ascoltate, però ecco, sì, potremmo farci un pensierino e magari provare se troviamo l'occasione a mangiarne un po' di più, ma secondo me non funziona. Un vento vagabondo.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic a San Cesario in via Proust 1. GemaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
3: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
4: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa. Gelato al vino. Venite a provare.

0: sulle nostre pagine social.
1: Da Autoholmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Autoholmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
3: Goldmax, da noi

0: Puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122. Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
1: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
1: Quale officina?
2: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
3: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Forno Maggi & Co, il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere, e poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
7: Onda Libera.

una domanda che molto spesso vi fanno in gelateria, ovvero cono o coppetta, se non glielo dite prima chiaramente. È il classico dubbio che vi viene proprio lì in quell'istante e quindi, beh sì, voi vorreste il gelato e magari più di tanto non vi interessa, però una risposta bisogna darla. E allora, qual è l'opzione più conveniente? Secondo una gelateria di Torino, diventata virale sui social, il cono è spesso la scelta più conveniente perché oltre ai gusti richiesti viene quasi sempre aggiunta una cupoletta sulla cima che aumenta la quantità di gelato e poi c'è il cono stesso che si mangia e fa parte della porzione. La coppetta però mantiene i suoi vantaggi nelle giornate più calde, decisamente più pratica, niente gelato che cola, mani appiccicose o corse per evitare che si sciolga. È la soluzione ideale per chi mangia con calma o per chi è in spiaggia con i bambini. E insomma, se cercate qualche boccone in più, il cono potrebbe essere la scelta migliore. Se invece puntate sulla comodità, la coppetta resta imbattibile.

scopetta. Beh, ve lo dice anche il vostro Andrea, ve lo chiede non solo il vostro gelataio, no? Vi facciamo questa domanda, è una domanda che potete rispondere anche sui nostri canali social. Beh, sicuramente inviateci le vostre risposte con il tag ad una stories ad esempio, e magari vedremo un po' di capire di più nella prossima occasione qual è la vostra preferenza.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, pressoterapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
3: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica, numero 1.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti. Consideralo già fatto.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe, più potatore, più prolunga.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
7: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GL.
8: Galesso Arredamento.

0: siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio sa parecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
6: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 0 28 44 30.
8: Onda Libera.

sapere solo di cioccolato, pistacchio, nocciola, stracciatella. Ecco, a Londra c'è una gelateria che da anni sorprende tutti con gusti davvero fuori dagli schemi. Si tratta dell'Ice Cream Project, l'iniziativa lanciata dalla designer Anya Hindmarch del quartiere di Belgravia, dove ogni estate vengono proposti gelati ispirati ai sapori più insoliti. Quest'anno il protagonista è il gelato al dentifricio, ma non è l'unica stranezza. Nel menù trovano spazio anche gusti come dado da brodo, formaggio cheddar e persino Yorkshire pudding, uno dei piatti più tradizionali della cucina britannica. L'idea è quella di trasformare il gelato in un'esperienza curiosa, divertente, attirando turisti e appassionati da tutto il mondo. Che siano davvero buoni o solo una trovata originale, una cosa è certa: dopo aver assaggiato un gelato al dentifricio, pistacchio, stracciatella, beh, sembreranno quasi tradizionali.

visto che certe gelaterie si divertono a portare dei gelati incredibili, è successo qualcosa del genere anche in Italia, se ricordo bene, solo che magari lì, ecco, è stato dato un nome particolare, poi gli ingredienti erano simili ai colori, insomma, di questo nome. Non mi sfugge qualcosa su come si chiamava questo gelato, però ecco, di un gelato al dentifricio non si è mai sentito parlare, e allora dovremmo capire che sapore ha. Ovviamente non ci sarà il dentifricio dentro, però qualcosa che potrebbe assomigliare a quel sapore, a quella sostanza, insomma, quell'odore che il dentifricio porta, quel sapore che sentiamo quando ci spazzoliamo i denti. Poi ci viene voglia magari di spazzolarceli col gelato.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te. Dove?

0: Onda Libera.
1: Scopri Famous Barber, la nuova firma di bellezza per i tuoi capelli e la cura della tua barba. Aperto anche di lunedì, il sabato, orario continuato. Siamo a Valmontone, località Belvedere, fronte Casella Autostrada, in via di Tigli 2. Torna entro 10 giorni dal tuo ultimo appuntamento, paghi solo 10 euro.
2: Prenotazioni dalle pagine social Famous Barber o chiama lo 06 95 00 82 30. Risponderò io personalmente.
1: Famous, veniteci a trovare.
3: Il comune di Rocca Priora presenta 53esima Sagra dell'Agnello, dal 21 al 23 e dal 28 al 30 agosto 2026, 6 giorni di musica, gastronomia e divertimento. Venerdì 21 agosto i Due Note, sabato 22 agosto Valentina Urbini, domenica 23 agosto Dance Revolution 90 Night, domenica 23 agosto a pranzo Mauro e Claudia, venerdì 28 agosto Vintage Band, special guest Silvia, sabato 29 agosto Emanuele Peroli Orchestra, domenica 30 agosto Mirko Ottava Nota, domenica 30 agosto a pranzo Mauro e Claudia Musica dal Vivo. Ci troviamo a Colle di Fuori tutte le sere a partire dalle 19 e domenica anche a pranzo. Info al 338 566 2

0: 6 3 6. Vi aspettiamo per due fine settimana di musica e gastronomia.
1: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stock.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
2: Che al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
3: Ascolta, la gioielleria c'è.
2: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
4: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
2: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
5: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico, per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
6: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
8: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da sporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
9: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
10: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

attenzione a guardare film o ascoltare musica in aereo. Ma cioè, quello si può fare chiaramente, ma senza le cuffie. Questo è il problema. Si rischiano sanzioni molto serie perché sempre più compagnie stanno introducendo regole più rigide per garantire il comfort di tutti i passeggeri. Quindi chi utilizza dispositivi senza auricolari può essere richiamato dall'equipaggio e nei casi più gravi anche segnalato. Il problema è legato ai disturbi a bordo, soprattutto nei voli lunghi, dove il rispetto degli altri diventa fondamentale. Alcune compagnie valutano addirittura la possibilità di inserire i passeggeri più indisciplinati in liste di esclusione, impedendo loro di viaggiare in futuro sulla stessa compagnia. Il consiglio è semplice: utilizzate sempre le cuffie e mantenete un comportamento rispettoso, come è giusto che sia, perché in viaggio, così come nella vita, la convivenza parte anche dai piccoli gesti.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare

0: condizionata.
1: Autolavaggio spianato e a Zagarolo, in via Valli di Epiconia 18.
2: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
3: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Urtica Madre. Prodotti del nostro orto, il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro, vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica a pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Urtica Madre è a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
6: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
7: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
8: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
9: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
10: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
9: La spesa intelligente.
11: Onda Libera.

dico una cosa, a me dà fastidio tantissimo l'altoparlante dello smartphone. Tenete conto che io, ad esempio, da chissà quanti anni non uso la suoneria, se non in casi ovviamente particolari. Uso la vibrazione per quando ci sono messaggi, notifiche, chiamate, insomma, oppure lo smartwatch che mi vibra, ovviamente, quindi mi fa sapere che è arrivato qualcosa. Ma anche ascoltare dei video tramite l'altoparlante, sempre con un volume adeguato, non tanto solo per non disturbare, come giusto che sia, dicevamo, in aereo ovviamente è fondamentale evitare questo, ma proprio perché ha delle frequenze che non danno molta gioia alle orecchie, almeno alle mie sicuramente. Però chiaramente, se non si può fare a meno, si utilizza l'altoparlante dello smartphone.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

italiani, quando si tratta di prendere un volo, giocano d'anticipo. Secondo un'indagine di OnePool per eDreams, il 58% arriva in aeroporto molto prima del necessario, mentre solo il 4% aspetta davvero l'ultimo minuto. Una volta al gate, la maggior parte preferisce rilassarsi e restare seduta, ma c'è anche chi si avvicina alla fila con largo anticipo o addirittura la crea prima che esista. Tra i comportamenti più odiati, in testa chi salta la fila, seguito da chi lascia rifiuti in giro, parla ad alta voce al telefono o occupa più posti con i propri bagagli. Gli spagnoli risultano ancora più precisi degli italiani, mentre i britannici sono più intolleranti verso le cattive maniere. Interessanti anche le differenze generazionali. Gli over 55 e le donne sono i più puntuali, mentre i più giovani tendono ad aspettare e muoversi all'ultimo.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: onda libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. Comune di Paliano, venerdì 14 agosto 2026, presso Piazza 17 Martiri, ore 21:30, Mietta.
3: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info

0: 339 16 23 110.
1: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti da mercoledì sera alla domenica.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
7: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
8: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
9: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
10: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
11: Onda Libera.

fantastico. Beh, sì, per modo di dire, perché poi incontri persone magari di diversa estrazione sociale o comunque che hanno abitudini differenti, e quindi capita di vedersi saltare la fila oppure sentire uno che parla al telefono, e questo accade anche nei treni, ad esempio, ecco, magari in maniera un po' eccessiva come volume, no? Cioè, calmati, insomma, sei in aeroporto, non c'è bisogno di urlare e di far sentire le tue cose a tutti, ecco. Quindi questo è un po' il quadretto degli italiani in aeroporto, quello che abbiamo citato poco fa.

L'aeroporto di Singapore Changi Airport si conferma il migliore al mondo nel 2025 per la 13ª volta, tutto questo secondo i World Airport Awards di Skytrax, basati sulle opinioni dei viaggiatori. Al secondo posto troviamo Hamad International Airport, premiato anche per lo shopping e come miglior aeroporto del Medio Oriente. Terzo, Tokyo Haneda Airport, che si distingue per pulizia ed efficienza. Ottimo risultato anche per Aeroporto di Roma Fiumicino, che entra nella top 10 mondiale all'ottavo posto. Il Leonardo da Vinci è stato premiato come miglior aeroporto nella categoria tra i 40 e i 50 milioni di passeggeri e ha ottenuto le prestigiose 5 stelle Skytrax, un riconoscimento importante che conferma l'eccellenza italiana nel settore aeroportuale.

0: Onda Libera.
1: Antonino e tutto lo staff di Aero Bufalina augurano a tutti i nostri clienti buone vacanze. Vi aspettiamo in negozio il 1° settembre con tante novità a San Cesario in via Maremmana Terza 23C.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
3: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
4: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
5: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: Alla ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
6: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
9: Grandi offerte da Risparmio Carni: spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista, tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
10: Da Autoolmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Autoolmat è a Palestrina in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24

0: 3505. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
1: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Onda Libera.

0: Sicuramente stiamo sognando in questa giornata di prendere un aereo e andare a Singapore per approfittare dei servizi di questo aeroporto, visto che è il migliore al mondo, potremmo fare proprio un salto lì per appurare questa cosa, una vacanza a vedere gli aeroporti, non so, magari ci sono appassionati e quindi potrebbero averlo fatto già oppure vorranno farlo in futuro. Noi intanto però pensiamo dove andare, ecco, abbiamo anche possibilità di sfruttare gli aeroporti italiani che tutto sommato, guardando i risultati, sono considerati comunque molto buoni.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo

Carissimi amici e amiche, beh, devo dirvi ciao. Vi dico ciao per i prossimi 7 giorni, non tanto per il prossimo weekend, perché come vi annunciavo già a inizio puntata e anche nelle scorse puntate, noi ci salutiamo proprio per una pausetta di una settimana. Eh sì, perché Free Radio Free Morning ritorna non lunedì come di norma facciamo, insomma, di norma siamo abituati proprio a ritrovarci la settimana successiva, ma il 24 di agosto. E sì, ci prendiamo un po' tutti una pausa qui in radio, respiriamo un attimino per poi ripartire ancora più carichi. Questo è quanto accadrà, ma non vi lasciamo senza musica, vi accompagna come sempre la musica per tutta la mattinata, anche a partire dal 17, quindi da lunedì prossimo, e poi anche per tutto il resto della giornata. Free Radio Free Morning, mi raccomando, ritornate qui con me, ovviamente non la prossima settimana, ma proprio la successiva, a partire dal 24 d'agosto. E fate sicuramente un grandissimo Ferragosto, fate una buona festa e rimanete sempre con noi. Ciao!

0: Onda Libera.
1: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic a San Cesario in via Proust 1. GemaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Il comune di Rocca Priora presenta 53esima Sagra dell'Agnello. Dal 21 al 23 e dal 28 al 30 agosto 2026. 6 giorni di musica, gastronomia e divertimento. Venerdì 21 agosto, i due note. Sabato 22 agosto, Valentina Urbini. Domenica 23 agosto, Dance Revolution 90 Night. Domenica 23 agosto, a pranzo, Mauro e Claudia. Venerdì 28 agosto, Vintage Band, special guest Silvia. Sabato 29 agosto, Emanuele Imperoli, orchestra. Domenica 30 agosto, Mirko Ottava Nota. Domenica 30 agosto, a pranzo, Mauro e Claudia, musica dal vivo. Ci troviamo a Colle di Fuori tutte le sere a partire dalle 19 e domenica anche a pranzo. Info al 338-566-2636. Vi aspettiamo per due fine settimana di musica e gastronomia.
3: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
2: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainBee.
5: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità, giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
6: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
7: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pelle in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
9: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
10: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
12: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria.

0: Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina, telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
6: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOC, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
9: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
10: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 0.

0: 85 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190. Supermercati
1: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
2: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Onda Libera. Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio. Hotel

0: Ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
1: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
4: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
6: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
7: Rivendita 23, ricarica telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
8: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi. Installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
9: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
10: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
11: Onda Libera.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione.

0: Qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
3: Il comune di Rocca Priora presenta 53esima Sagra dell'Agnello. Dal 21 al 23 e dal 28 al 30 agosto 2026. 6 giorni di musica, gastronomia e divertimento. Venerdì 21 agosto i due note. Sabato 22 agosto Valentina Urbini. Domenica 23 agosto Dance Revolution 90 Night. Domenica 23 agosto a pranzo Mauro e Claudia. Venerdì 28 agosto Vintage Band, special guest Silvia. Sabato 29 agosto Emanuele Imperoli Orchestra. Domenica 30 agosto Mirko Ottava Nota. Domenica 30 agosto a pranzo Mauro e Claudia musica dal vivo. Ci troviamo a Colle di Fuori tutte le sere a partire dalle 19 e domenica anche a pranzo. Info al 338 566 2636. Vi aspettiamo per due fine settimana di musica e gastronomia.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'ufficio Officina Pompa. Dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani, nell'ampia scelta

0: Relax.com.
1: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
2: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
3: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90€ al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99€ al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Onda Libera.

fatti.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA.

0: più assistenza, meno pensieri.
1: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
2: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
3: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice.

0: Colleferro in via della Selva 35.
1: Garesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
6: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: Supermercati
9: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Onda

0: Onda Libera. La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo, presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
3: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è?
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
10: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto, in via Maremmana 7C. Per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
11: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
12: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
13: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria.

0: Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
3: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
4: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
5: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
7: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
8: Plurimarche Autocroce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Autocroce. Qualità e prezzo.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
11: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
12: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica. E dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
13: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
14: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
15: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti buoni sapori e nei supermercati del Gruppo Gross. Buoni sapori. Da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
3: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. Comune di Paliano, venerdì 14 agosto 2026, presso Piazza 17 Martiri, ore 21:30, Mietta.
0: Onda Libera.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Onda libera.
2: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri i Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it pure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
3: Il comune di Rocca Priora presenta 53esima Sagra dell'Agnello. Dal 21 al 23 e dal 28 al 30 agosto 2026. 6 giorni di musica, gastronomia e divertimento. Venerdì 21 agosto, i due note. Sabato 22 agosto, Valentina Urbini. Domenica 23 agosto, Dance Revolution 90 Night. Domenica 23 agosto, a pranzo, Mauro e Claudia. Venerdì 28 agosto, Vinta Touch Band, special guest Silvia. Sabato 29 agosto, Emanuele Imperoli, orchestra. Domenica 30 agosto, Mirko, ottava nota. Domenica 30 agosto, a pranzo, Mauro e Claudia, musica dal vivo. Ci troviamo a Colle di Fuori tutte le sere a partire dalle 19 e domenica anche a pranzo. Info al 338 566 2636. Vi aspettiamo per due fine settimana di musica e gastronomia.
4: La vecchia osteria di Angelo.

0: in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La Vecchia Osteria, mangi tanto e spendi poco.
1: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
2: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
3: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria.

0: la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
2: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
3: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
4: Suelflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai.

0: Galaxy.com.
1: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
2: Galesso Arredamenti.
1: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Onda Libera.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te. Laura.

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
5: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
6: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
7: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e

0: Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
1: Ittica 3S. Nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Rico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
4: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
5: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
6: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
7: Onda Libera.

0: 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due senza tre ed eccoci prontissimi in diretta per l'ultima puntata del prima del Ferragosto.
2: Prima del Ferragosto, poi entreremo insieme il 24, però faremo gli auguri. Io oggi terminerò un po' prima, però ci sarà il change, il cambio con il grande Davide.
1: Ma lo sappiamo, oggi abbiamo il cambio con il nostro Davide perché l'esperto di calcio mercato ci sono le bombe di Davide.
2: Le bombe di Davide, ecco, chiamiamole così.
1: Non so in che senso, però bombe sono bombe. Comunque 333-222-7992 per i vostri WhatsApp. Ci ascoltate dall'FM 99.97.100 se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app
2: Radio Onda Libera TV per vedere i video dei vostri artisti musicali preferiti.
1: Partiamo con
2: Lazza.
3: Just give me some.

0: cenere. E allora, Chris, gli invitati a cena, gli inviti a casa a cena di amici, sì, e ci hanno chiesto 23 euro a persona.
1: Ma come? Ti invito a cena e ti chiedo soldi? Che
0: infatti fa un po', discutere, sì, fa un po' discutere questo racconto. È stato infatti invitato a cena da amici e ha portato una bella bottiglia di vino.
1: Anche buono, ha detto poi.
0: Buona. Poi però al termine della serata questi hanno inviato un messaggio chiedendo di pagare 23 euro a testa e ha suscitato un po' di indignazione. La gran parte degli utenti ha criticato il padrone di casa.
1: Ma perché ha chiesto i soldi?
0: Allora, sai com'è? Quella sbracciata tra amici che dici, dai, siamo in parecchi.
1: Sì, ovviamente siamo un po' per uno.
0: Un po' per uno che compriamo a mangiare, certo, facciamo il primo maggio insieme, no? Quello è giusto. Però l'invito a cena solitamente.
1: E poi alla fine andati via, chiedi il conto.
0: Chiedi il conto, un messaggino. Vado un attimo in bagno a mandare un messaggio all'amministratore del condominio che vedo che. Poi l'hanno pagato.
1: Ma non lo so come è andato a finire.
0: Ma uno, se per non farsi chiacchierare, sai com'è? Io dico, ecco i 23.
1: Ti pago. Questa volta già lo so,
0: E voglio lo scontrino. Torniamo alla musica.
1: Talk to you.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic a San Cesario in via Proust 1. GemaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti. Consideralo già fatto.
3: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards a Genazzano, in via Trento e Trieste 24. Per info 339 16 23 110.
4: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
5: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
6: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
7: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
8: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
9: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
10: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.

0: La musica di Rihanna. E allora anche i chatbot sbagliano, solo il 38% delle risposte è corretto.
1: Non è tantissimo il 38%, Stefano.
0: Infatti, allora, una ricerca condotta appunto da questa community rivela che nell'ambito umanistico solo il 38% delle risposte fornite dall'intelligenza artificiale sono risultate corrette e verificabili. I dati mostrano che il 18% delle risposte di chat contengono errori grossolani, mentre ben il 44% è composto da testi del tutto inventati, ma scritti in modo ingannevolmente plausibile.
1: Ci fregano, tra virgolette, Stefano.
0: Non bisogna fidarci più di troppo.
1: No, al 100% allora. No, Stefano, assolutamente.
0: Torniamo alla musica.
1: Martin Garrix.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: E allora, Chris, torniamo in diretta perché guardare serie TV piccanti fa bene alla salute.
1: Interessante.
0: Piccante. Un po' di peperoncino fa sempre bene.
1: In quel senso, infatti.
0: Le serie TV passionali, quelle passionali, propongono narrazioni realistiche che favoriscono l'accettazione del proprio corpo e l'autostima. La visione di dinamiche intime sullo schermo stimola il rilascio di ossitocina, un ormone che genera felicità e apporta benefici all'apparato cardiovascolare.
1: Non ci credo.
0: Quindi fa bene.
1: Vedere questi film.
0: E la popolarità di questi programmi facilita il dialogo all'interno della coppia, quindi te ne parli, perché
1: certo,
0: ne pensi,
1: parlo
0: col partner, aiutando i partner a superare i tabù e a parlare più liberamente di intimità.
1: Tu, Stefano, vedi questi film ogni tanto?
0: Guarda, l'ultimo è stato Zucchero, Miele e Peperoncino, dove c'era il signore quello alla spiaggia del nudistico, Pippo Franco, che non si metteva. E lì Pippo Franco giustamente diceva alla moglie: quello che ha problemi è lui, il malato è lui.
1: Ricordo,
0: ognuna
1: la sua, ognuna la sua.
0: Torniamo in diretta.

0: Aronci. Allora, Chris, il caldo estremo spegne il cervello. Ce lo spegne, vero?
1: Ce lo spegne proprio, Stefano.
0: Ce lo spegne, sì, perché calano memoria e attenzione, mentre aumenta l'ansia e anche la sudorazione, direi.
1: Soprattutto.
0: Questi studi scientifici, tra cui un recente pubblicato proprio da PLOS Climat, dimostrano che l'aumento delle temperature compromette la memoria, l'attenzione e le capacità decisionali. Quindi poveri ragazzi che devono studiare con il caldo, magari.
1: Vero, vero, poverini.
0: Un esperimento di Harvard condotto sugli studenti ha confermato che bastano pochi giorni di afa senza aria condizionata per commettere più errori e rallentare i tempi di reazione nei test. A posto, abbiamo trovato perché noi in periodi di esame non andavamo così bene.
1: Vedi, il motivo c'era, Stefano.
0: C'era caldo e non avevamo l'aria condizionata.
1: Non ce la facevamo.
0: Quindi dobbiamo tutti rifare l'esame. Chris, con te ci salutiamo.
1: Sì, salutiamo, auguro buon Ferragosto a tutti i nostri ascoltatori, a te Stefano.
0: E buon Ferragosto.
1: E ci risentiamo in onda il 20, lunedì
0: 24. Ciao Chris.
1: Ciao Stefano.

0: Onda Libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026, Comune di Poli, presso Piazzale Orsiere, sabato 22 agosto, ore 21, concerto Band Italia 90, domenica 23 agosto, ore 21, concerto tributo agli 883.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure

0: autodemolizionibucci.com.
1: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
2: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
3: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
4: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
5: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Onda Libera.

0: musica di Achille Lauro, la città degli angeli. Allora torniamo in diretta perché abbiamo con noi Luca, titolare dell'altra pizza. Ciao Luca, buon pomeriggio.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a voi.
0: Come stai? Accaldato?
1: Molto accaldato purtroppo.
0: Ma la domanda che facciamo di solito a chi è sempre davanti a un forno che butta fuori parecchio calore: fa più caldo fuori o davanti al forno?
1: Bella domanda. Beh, penso che sto periodo fa più caldo fuori, però.
0: Potrebbe far più caldo fuori.
1: Sto periodo fa più caldo fuori.
0: Senti,
1: però,
0: so che.
1: Però siamo degli eroi.
0: Siete veramente degli eroi per tanti motivi. Siete degli eroi, tutti quelli che hanno un'attività in particolare come la tua, come queste, una pizzeria. Allora, Luca, la tua pizzeria, l'altra pizza, ricordiamola, a Valmontone, oramai, beh, ma chi è che non la conosce? Campioni del mondo 2002, Gambero Rosso 2001, loro sono in via Casilina 176. Lo conoscete tutti quanti. Il nostro Luca ci teneva a farvi gli auguri di buon Ferragosto perché stasera sfornerà pizze fino alla mezzanotte, giusto Luca?
1: Stasera sì, stasera siamo aperti fino a tarda sera, finché c'è luce si lavora, quindi finché c'è gente che gira si lavora.
0: E dai.
1: E poi giustamente domani e dopodomani Ferragosto, come da tradizione, siamo chiusi, riapriamo lunedì e poi via fino a settembre, fino alle le meritate ferie.
0: Giusto.
1: Di settembre, quindi siamo sempre operativi, vi aspettiamo numerosi e soprattutto ci tengo a sottolineare che a Valmontone, in collaborazione con altri miei colleghi, sì? Altri quattro colleghi pizzaioli, sì? E altri due colleghi birrai, quindi hanno dell'attività di birrerie, vi proponiamo la fine settimana prossima 22-23 a Piazza Brodolini la festa della pizza.
0: Pizza in piazza. Sabato 22 e domenica 23.
1: Esatto, vi aspettiamo numerosi, speriamo che sia una bella festa, che esca una bella festa, quindi in collaborazione con questi quattro miei colleghi.
0: Ci sarà tanta pizza,
1: quindi aspettiamo tutti numerosi, quindi.
0: E il tuo cavallo di battaglia per questa pizza in piazza, ci puoi svelare qualcosa?
1: Non lo so, a sorpresa, questa è una sorpresa, quindi quello che succederà vedremo.
0: Dobbiamo andare.
1: Dovete venire assolutamente, sì. A Valmontone. Sperando che rifresca un po', soprattutto.
0: Beh, dai, 22, dai, già fra una settimana dovremmo tirare un po' più l'aria, anche poi è alla sera, alle 19, quindi ci auguriamo proprio di sì.
1: Alle 19, sia sabato che domenica, dalle 19 in poi, fino a tarda sera, ci saranno dei spettacoli musicali.
0: E tanta pizza.
1: E tanta pizza.
0: Bene, bene.
1: E l'ottima pizza, perché i miei colleghi con cui collaboriamo, bisogna sottolineare che Valmontone ha delle ottime pizzerie a taglio. Quindi
0: questa tutta l'umiltà di Luca, un campione vero dentro e fuori la pizzeria.
1: Bisogna dirlo. Consideriamo che Valmontone c'è una storia sulla pizzeria a taglio, quindi una storia da anni, quindi è bello sottolinearlo questo.
0: Fai bene a dirlo, magari un giorno con più calma me lo racconterai questa storia.
1: Ma assolutamente sì, molto volentieri, perché io ho sempre proposto Valmontone come punto di riferimento come la pizzeria a taglio, ma a prescindere di Luca, che
0: no, vedi, non l'avevo mai sentito sta cosa.
1: Mondiale, però considerando il fatto che a Valmontone c'era una vecchia pizzeria che dal 60 credo che è aperta, quindi che è aperta, ha cambiato gestione, però voglio dire c'è una storia sulla pizzeria, sulla pizza al taglio c'è veramente una bello. Storia profonda e lunga.
0: Bello,
1: di
0: bello.
1: Di ottima pizza, quindi
0: segniamocelo ragazzi.
1: Sabato e domenica prossima.
0: 22 e 23 agosto. Va bene Luca, buon Ferragosto, stati bene.
1: Stefano, buon Ferragosto a te e a tutti quanti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie.
1: Chi ci ascolta e a chi vuole venire ad assaggiare un'ottima pizza, fino a questa sera siamo aperti.
0: Andate ragazzi, andate all'altra pizza a Valmontone, verranno sicuramente in tantissimi Luca, lo sai, come sempre, come tutte le sere, quella bella fila che ti piace a te davanti alla tua entrata.
1: Ma assolutamente sì. Ma
0: ciao Luca,
1: non fa male a nessuno.
0: È vero. Un abbraccio, ciao Luca, buon Ferragosto.
1: Ciao Stefano, un abbraccio a te e un abbraccio a tutti i tuoi spettatori.
0: E noi torniamo alla musica con Rihanna.

0: Elisa, una poesia anche per te. Quando sono le 17:15 minuti arrivano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Macron ordina di riscrivere il testo della legge. Walter Lavitola potrebbe chiedere di essere risentito. Il difensore sta valutando l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Intanto il legale del giornalista parla di paradosso morale in merito alla sostituzione di Ranucci alla guida di Report chiesta dalla politica. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina sta seguendo la vicenda. La Russia boccia la proposta ucraina di una tregua nel Mar Nero. Non ci sono i presupposti. Intanto un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei Paesi Baltici. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. Recuperati 3 quadri rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano in provincia di Parma. Si tratta di un quadro di Cézanne, uno di Renoir e un altro di Matisse. Il valore stimato supera i 9 milioni di euro in totale. È tutto, a più tardi.

0: forte, ma prima abbiamo un altro po' di notizie da leggere insieme. Intanto la fine del calice miracoloso. Ecco perché il bicchiere di vino a cena non è più davvero così salutare. Secondo questo studio, gli scienziati consigliano di non superare un singolo drink quotidiano, sia per gli uomini sia per le donne. Smentisce l'effetto protettivo cardiovascolare della base dosi di alcol, evidenziando rischi già consumi moderati.
1: Tutti astemi.
0: Quindi sta andando di moda non bere più.
1: Non berremo più. Vabbè.
0: Infatti vedevo, leggevo anche un po' di ristoratori.
1: Sì, è vero, i nuovi ragazzi non hanno, diciamo, il culto del vino, diciamo, è vero.
0: Cosa che in una buona cena, accompagnata,
1: oddio, soprattutto
0: da
1: magari a base di carne, no? Quel calice di vino rosso, del pesce col vino bianco,
0: come fai a non prenderlo?
1: Effettivamente
0: non bisogna esagerare, questo,
1: magari poi se uno guida ancora è meglio, no?
0: È meglio ancora. Torniamo alla musica?
1: Sì, con Sophie Ellis.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino.
0: Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale. Creiamo la tua torta su misura. Bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
0: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina, in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono a Labico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
5: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di

0: esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7 euro e 99 al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
1: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza, sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da sporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
4: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
5: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Onda Libera.

0: di agosto, San Massimiliano il santo del giorno, nasceva la targa automobilistica 133 anni fa. Nato come oggi il grande Raul Bova, che fa 55 anni, beh, sempre in grande forma,
1: sì, grandissima forma, apprezzato poi dal pubblico femminile,
0: soprattutto femminile. Lina Wertmüller nasceva 98 anni fa, e ieri sera ci hanno dedicato anche un film su Cine 34, Travolti dall'insolito destino, dove lei era alla regia. Per gli sportivi, Giorgio Chiellini, che fa 42 anni, è grande Giorgione, nella nostra nazionale. Insomma. Torniamo alla musica?
1: Sì, con Martin Garrix.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Perez, sempre bello. E allora Davide, torniamo in diretta, andiamo con le prossime notizie. Allora, bloccati sul Monte Bianco, 32 alpinisti chiedono l'elisoccorso, ma il sindaco glielo nega.
1: Però all'inizio
0: c'è un però.
1: Sì, c'è un gran bel però, perché praticamente il come si dice, il consiglio del CAI era di non salire, era di non andare in quel posto.
0: E quindi, loro sono andati.
1: Sì, per tornare giù alla fine hanno preso un tra virgolette volo privato.
0: Esatto, niente soccorso gratuito. Invece a Genova il cane era troppo stanco e è stato riportato a valle dai vigili del fuoco. Questo hanno fatto bene a farlo.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Torniamo alla musica?
1: Sì, con Santana.

0: Be My Lover. E allora Davide, torniamo in diretta e diamo un'occhiata ai programmi della serata. Allora,
1: che mi fai vedere stasera?
0: Su Rai 1, se ti piace la musica, c'è Viva Mogol con i più grandi della musica. E beh, ne ha scritte di canzoni sì, meravigliose. Sì, sì. Rai 2, ci sono gli europei di atletica leggera. Rai 3,
1: un po' di sport.
0: Su Rai 3, Bugiardo Seriale, che è un film che riprende forse Bugiardo di Jim Carrey. Non si ruba Casa dei Ladri, l'avrai sicuramente visto. Su Rete 4 c'è Vincenzo Salemme, Manuel Arcuri.
1: Sì, ho capito, la commedia,
0: la commedia frizzantina con Massimo Ghini, Maurizio Mattioli, insomma quel cast lì, diciamo.
1: Sì.
0: Canale 5, L'Erede, la fiction turca che tanto piace a non so chi, però piace. Fiorentina Benevento su Italia 1, c'è quindi una partita in chiaro per quanto riguarda la Coppa Italia, e c'è anche su Canale 20 ancora la Coppa Italia con Monza Avellino. E oggi è giornata di Coppa Italia perché altre partite stanno giocando addirittura in questo momento. Cine 34 invece propone il film Ferragosto, ok.
1: Giustamente, a vigilia Ferragosto mi sembra un buon piano.
0: Ci sta, ci sta tutto. Sì. Chi c'è adesso?
1: Giovanotti.

0: Onda Libera.
1: Scopri Famous Barber, la nuova firma di bellezza per i tuoi capelli e la cura della tua barba. Aperto anche di lunedì, il sabato, orario continuato. Siamo a Valmontone, località Belvedere, fronte Casella Autostrada, in via di Tigli 2. Torna entro 10 giorni dal tuo ultimo appuntamento, paghi solo 10 euro.
2: Prenotazioni dalle pagine social Famous Barber o chiama lo 06 95 00 82 30. Risponderò io personalmente.
1: Famous, veniteci a trovare.
3: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11, per acquisti online fornirecchia.com.
4: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
5: Al fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
7: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
8: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
7: La spesa

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia Iplatani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
5: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
6: Supermercati
7: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
8: Onda Libera.

0: Tommaso Paradiso. Allora Davide, apriamo la parentesi di sport. Oggi
1: ce
0: abbiamo detto
1: questi giorni, tra gli europei di atletica
0: e non solo, Coppa Italia.
1: Sì.
0: Due sere fa c'è stata la prima grande partita, possiamo chiamarla.
1: Sì, la Supercoppa Europea.
0: Vinta dal PSG.
1: Dal PSG.
0: Però la Aston Villa è stata
1: Sì, è stata una bella partita, non ha disdegnato, anzi.
0: E alla fine però vincono sempre i parigini. Che gol Kvaratskhelia che ha fatto.
1: Mamma mia, che giocatore che è diventato.
0: Un giocatore che secondo me, lasciamo perdere insomma i vari Messi, ma può assolutamente ambire a un pallone d'oro.
1: Sì, secondo me adesso, come cioè alla sinistra, il giocatore
0: è
1: più forte
0: che c'è. Sono d'accordo. Quindi PSG vince la Supercoppa Europea. Ci sono altre partite di Coppa Italia, tra poco daremo anche un'occhiata. Stamattina leggevo che stava per saltare l'affare di Frattesi alla Lazio.
1: Sì, poi penso che abbiano trovato l'escamotage.
0: Tutto rifatto.
1: È tutto rifatto da capo e è andato in porto, no?
0: Esatto, in serata sarà a Roma per fare le visite mediche. Quindi, possono tirare un sospiro di sollievo.
1: Bello acquisto per loro.
0: Bello acquisto per i tifosi della Lazio. Tra poco vediamo le partite di Coppa Italia della serata.

0: La musica dei Negrita. E allora ancora per lo sport, Coppa Italia, il Parma già in vantaggio contro il Catania 1-0, Davide, se ti interessa sì, questa partita, al 20° minuto, quindi Parma già avanti. Alle 18:30 c'è Cagliari-Arezzo. Dicevamo, ma Cagliari alle 18:30 non è un po' caldo?
1: Direi, quest'anno soprattutto, sì sì.
0: E vabbè, alle 20:45 Monza-Avellino e poi alle 21:15 Fiorentina-Benevento.
1: Quindi... comunque partite che profumano di Serie A, tutte squadre comunque che ci sono state.
0: No, già sono impegnate le squadre di Serie A in questo, bello, bello, in questo tutto. Domani saranno le altre, quindi anche a Ferragosto e fino a lunedì.
1: Bello, sì sì sì.
0: E nel nuoto ci togliamo qualche soddisfazione perché c'è la Curtis, questa ragazza che ha già vinto la medaglia.
1: Bravissima, veramente uno spettacolo vederla, veramente. Sì.
0: Finali, occhi anche su Ceccone e Quadarella, l'abbiamo detto, questi ragazzi ci danno sempre tante.
1: Sicuramente
0: tante.
1: Più del calcio, della nazionale.
0: Più del calcio, torniamo alla musica?
1: Sì, con Topic.

0: Le 18 e 29 minuti, tornano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità. Lo scrive su X la Premier Meloni, ricordando che 8 anni fa il crollo del ponte Morandi spezzava 43 vite e lasciava una ferita profonda.

nella città di Genova e nell'intera nazione. Il nostro pensiero, ha scritto la Presidente del Consiglio, va alle vittime. Genova ha saputo rialzarsi. Nessun passo indietro, Siegfried Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe anche parlato nella riunione di ieri con il direttore dell'approfondimento Rai Corsini, in uno degli incontri di lavoro che vanno avanti anche dopo che è scoppiato l'affare La Vitola. Stava posteggiando nello stallo disabili quando ha perso il controllo dell'auto, sfondando un blocco di cemento e finendo la sua corsa sul marciapiede. Qui ha travolto con violenza un bimbo di 7 anni, recidendogli di netto un piede. La tragedia è avvenuta a Ceria, in provincia di Verona, nella mattinata. Luigi Mangione si è dichiarato colpevole dell'omicidio del CEO United Healthcare, Brian Thompson, e in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale, ora rischia l'ergastolo. Nuoto, altra giornata intensa agli europei di Parigi, 6 le finali in programma, grande attesa in casa azzurra per Simona Quadrella nei 1500 stile libero, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Jacon nei 50 dorso. È tutto, a più tardi.

0: Onda Libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate di MD Italia SP. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
3: Da Gema Clinique scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinique ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinique, a San Cesario in via Proust 1. GemaClinique.it. Salute, benessere e bellezza.
4: Pewex, qualità, conveniente sempre.
5: Per questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36 in collezione.

0: Sette Rosse. Siamo a Cave, in viale Giorgioli 29. 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45

0: 18.36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
1: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
3: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Cliff, parlare d'amore. Allora Davide, il tempo per domani, oggi è stata un'altra giornata bellissima. Domani, per il giorno di Ferragosto, qui vediamo tanto sole, temperature alte, però intorno alle 19 potrebbe un po' d'acquazzone.
1: Vabbè, magari una rinfrescata fa bene anche a Ferragosto.
0: Ma se la dà la rinfrescata?
1: Se la dà.
0: Perché c'è il rischio che piove e poi torna più caldo di prima.
1: Con l'afa.
0: Vabbè, comunque vedremo. 20-33 stanno ancora le temperature che girano per questo weekend di Ferragosto. Tra poco ci facciamo proprio gli auguri di Ferragosto, allora.

0: allora Davide, siamo arrivati al termine per il nostro appuntamento del venerdì. Allora auguriamo a tutti buon Ferragosto.
1: Buonissimo Ferragosto a tutti, veramente. Sì.
0: Ascolterete tanta bella musica da domani qui su Radio Onda Libera. Noi in diretta torneremo
1: 24
0: lunedì 24. Buon Ferragosto Davide.
1: Ciao
0: Ci
1: Stefano,
0: salutiamo con
1: Merck e Cremon.

dove stiamo volando, mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara, tra intelligenza, artificiale.

0: onda.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera. Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
3: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
0: Scacco matto, Barta Bacchi Ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 900 58 66 90.
4: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax a San Cesareo in via Filippo Corridoni 122.
5: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
4: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
7: L'agenzia

0: Auto Scuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
1: Ho la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre.
3: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Telefono 06 95 34 574. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
5: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet! Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi. Per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 77 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì, per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
5: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio

0: riposo settimanale.
1: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
2: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
3: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
4: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: Grandi offerte da Risparmio Carni. Spuntature, braciole, salsicce, pancetta e arista. Tutta carne di maiale a soli 7,99 euro al chilo. Approfittane subito, chiudiamo per ferie dal 15 agosto al 6 settembre. L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato. Offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia Iplatani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. Comune di Paliano, venerdì 14 agosto 2026, presso Piazza 17 Martiri, ore 21:30, Mietta.
2: Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
4: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
7: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
8: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
9: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
10: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
11: Ascolta, la gioielleria c'è.
10: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
12: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
10: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
13: L'enoteca alla cantina del formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La cantina del formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
9: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
14: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
15: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
16: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
17: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
18: La Prenest Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati.

0: Ferretti Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prendeste revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
3: Onda Libera.
4: Onda Libera. Digital Radio.
5: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
3: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: incredibile dichiarazione. La terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Macchini. Sembrerebbe che possa vivere
1: Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock. L'uomo è stato un figlio.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.

ho più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Let's go.

0: Radio.
1: Free music.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.